0: sentito nulla.
1: Ragazzi, che emozione! Le 5 minuti di questo lunedì 31 di agosto. Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: I mattinieri dove sono? Dove sono? Allora, pronti, vi aspettiamo da subito per un saluto. Inizia la nuova stagione. Buongiorno da Max.
2: E dalla Leti.
1: Siamo in mattinieri come se non ci fossimo stati in onda in questi giorni. In realtà abbiamo fatto un po' di tutto, torniamo in studio a Roma. Tra l'altro sì, non senza storie da raccontare, tantissime.
2: È
1: intanto
2: vero.
1: Vuoi salutare la regia? Saluta così.
2: Sì, Gigi Fischetti, buongiorno. Vai.

0: animo, animo, a Max e Letti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Letti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Giusto l'applauso perché la Letti ha sbagliato regista. Sì, tutto a posto, è iniziato la nuova stagione dei mattinieri. Brava Letti, brava, informissima.
2: Grazie.

0: Ma hai capito con che disco siamo partiti? Con quello che ci ha tormentato tutta l'estate, cioè la hit dell'estate, il DJ producer Hugel, con In My Angel e Ultranati. A moment to the sun, ragazzi, come state? Buongiorno, mattinieri, 5-6 minuti in assoluta diretta. Max Poli, scusa, tu
1: la
0: sei... Ecco, saluta la regia.
1: Sì, ciao regia, ti saluto.
0: Cioè abbiamo l'onore e l'onere di aprire il nuovo palinsesto di Kiss Kiss, palinsesto invernale, capito? Ma tu come fai? Lo fai così da disorientata? Allora, sì.
1: Perché?
0: Mi è sbagliato il regista.
1: Vabbè, non ho parlato io con il regista, però,
0: Non ci ho parlato io, collegamento da Roma, sì, assolutamente. Allora, buongiorno, come state? Potete rispondere a questa domanda con messaggi vocali o di testo? Vorremmo i vocali per salutarci tutti per la nuova stagione, perlomeno più possibile, no? E allora, vuoi ricordare come fare?
1: Ma certo, intanto devono salvare questo numero 347-490-0042 e mandarci un bel messaggio vocale o di testo se preferiscono.
0: Sono un po' costipata stamattina.
1: No, ma solo un po'. Ma solo un po'.
0: Cioè, avete presente, ieri siamo tornati, vi parliamo dalla sede romana di Kiss Kiss, siamo tornati dalla Calabria, che eravamo in diretta dall'Odissea 2000.
1: Sì.
0: Insomma, abbiamo fatto
1: dopo
0: due settimane
1: meravigliose.
0: Cioè, un viaggio che normalmente ci metti 4 ore e mezza, ce l'abbiamo impiegato quasi 10. Era scontato ci fosse traffico, perché ieri era il weekend da Pollino Nero, quello di Controesodo. Già di domenica normalmente c'è un grande traffico dal sud verso nord, devo dire questa volta. Mai avremmo immaginato una traversata del genere, è stata stancante. Vabbè, però insomma ci siamo contenti di aprire questa nuova avventura insieme. Allora, ci siete, potete farvi sentire. Spiega un po' che cosa devono fare gli ascoltatori, che tra poco c'è l'appello. Dai.
1: L'ho già spiegato, appunto, ho dato anche il numero, Max. Sei tu che sei distratto.
0: Dico, non vuoi aggiungere altro?
1: Che devo aggiungere? Mandateci un sacco di messaggi. Ecco, io li voglio sentire questa mattina.
0: Quindi
1: voglio sentire la loro presenza.
0: Allora.
1: Che c'è?
0: No, a Roma si usa dire fagli sentire la presenza, capito? In altro modo.
1: Ma dai!
0: State vicini, capito?
1: Ecco, bravo, vicini.
0: Allora, i giornali, come sempre, come nostra abitudine, andiamo un'occhiata, una rassegna molto così alla mattinieri, nel senso cerchiamo di capire di cosa si scrive appunto sui giornali. Si scrive tantissimo, per esempio, dell'Islanda che gela l'Europa e vince il no, di fatto vota no all'adesione all'Unione Europea, respinto il referendum in Islanda. E poi altri temi legati a diciamo soprattutto la cronaca. Su Repubblica si apre anche col voto. Islanda vince il no, l'Unione Europea non attrae più, bocciato il referendum sulla ripresa delle trattative per l'adesione all'Unione. La premier europeista islandese dice prevale la democrazia, Bruxelles fa sapere che è delusa dal risultato. La Stampa di Torino, no all'Europa, il voto dell'Islanda, no all'Europa, il voto dell'Islanda spiazza Bruxelles. E poi sto vedendo se ci sono altre notizie, tanti fatti di cronaca, ma questo è quello che tiene maggiormente banco, anche sul Messaggero. No all'Unione Europea, Italia verso invece la proroga dello stop a Schengen. Sul caos Ceuta, ancora frontiere controllate con la Spagna, l'Italia decide di prolungare i controlli ancora per 2 settimane per gli arrivi provenienti appunto dalla penisola iberica, anzi dalla Spagna per essere precisi. Il giornale si apre con Ranucci, gli 007, le carte segrete, pubblichiamo i documenti che riscrivono il caso dell'autogrill e che rilanciano i sospetti di connivenze tra i servizi segreti e la trasmissione di Ranucci, scrive il quotidiano Il Giornale. Sulla prima del Sole 24 Ore c'è un dato economico che mi interessa molto e credo interesserà molti. Carrello della spesa, in 5 anni rincari del 30%, olio e caffè record, aumenti oltre il 45% per zucchine e pomodori, più costosi espresso e panini al bar, crescita minore invece per visite mediche ed estetista, ma comunque costi che sono cresciuti,
1: sì.
0: Pesano i conflitti, ma pesa anche il lavoro degli speculatori, che come c'è la possibilità di dire vabbè possiamo alzare, sai, perché là c'è un conflitto, via, ti alzano il volo, per esempio il costo dei carburanti, ma non solo, anche il costo delle merci. Il Mattino di Napoli, caro carburanti, bonus in arrivo, questo è l'altro titolo. Insomma, sono queste le notizie più appunto battute sui giornali. Il governo lavora agli interventi mirati, aiuti anche ai redditi sopra 50.000 euro e ai settori della logistica. Oggi intanto vertice di maggioranza, si fa il punto sulle risorse, anche qui l'Italia verso altre 2 settimane di stop con Schengen sulla libera circolazione in Europa, no? Il patto di Schengen, questo prevede sì. tra i paesi europei, l'Italia però decide di tornare di continuare, o meglio, con i controlli per altre 2 settimane. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire voi, perché questa prima parte la dedichiamo un po' alla chiacchiera con voi. Sì. Allora, com'è andata? Come va? Siete tornati a lavoro come noi quest'oggi? In realtà noi, insomma, abbiamo fatto 2 settimane da Rossano, da Corigliano Rossano per essere precisi. E che cosa fanno? Ecco, i nostri ascoltatori devono scriverci qui
1: 347 490 0042.
0: Siamo Vasco e poi vi sentiamo.
2: Basta poco a fare impressione.

0: Radio Kiss Kiss. Oh, buongiorno Aleti.
1: Buongiorno Max.
0: Saluta Miriam, dice che bello mantenere, sentirvi.
1: Che bello.
0: Abbiamo letto i giornali, nelle prime pagine. Siamo anche noi un po' disorientati come molti ascoltatori, nel senso, oh, ma che c'è? Sto ancora così, capito? Mamma mia. Mannaggia, oh, tienimi che ti tengo proprio stamattina. Allora, vi apriamo un po' i microfoni, perché come sempre la prima parte la dedichiamo all'appello. Chi siete? Cosa fate? Dove andate? Ci ritroviamo? Siete contenti? Come state voi? Che umore avete? Mau, buongiorno, tu che dici?
2: Ciao Massa, Oletti, sono Mau da Bergamo. Saluto tutti i mattinieri, bentornati, ci siete mancati e saluto.
1: Grazie.
2: Veramente auguro a tutti un buon rientro. Io sono già operativo da una settimana e animo.
0: Dai ragazzi, lo slogan è sempre quello, poi cerchiamo un po' anche di barcamenarci, nel senso,
1: certo,
0: che vogliamo inserire qualche novità in questa nuova stagione dei mattinieri. Fra l'altro abbiamo creato un gruppo su WhatsApp per chiedervi, dai ragazzi, che cosa facciamo, quindi basta cercare i mattinieri su WhatsApp, ci sono i gruppi e lì praticamente ci date qualche suggerimento. Volevo salutare anche, aspetta,
1: vai, chi?
0: Francesco, buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Francesco da Corigliano Calabro, magazziniere di farmacia. È stato bello conoscervi all'Acquapark, ma è ancora più bello avervi al mattino a farmi compagnia.
0: Dai.
3: Kiss a tutti.
0: Ciao Francesco. Salutiamo i tanti ascoltatori che abbiamo conosciuto quest'estate, veramente. Riccardo, come stai tu?
4: Buongiorno mattinini, ben risentiti dopo le ferie.
1: Grazie.
4: È un piacere sentire sempre la vostra voce, Leti, Max.
0: Grazie ragazzi, quanto siete belli quando ci salutate. Ci sono fedelissimi anche tanti nuovi ascoltatori. Ne sentiamo qualcuno, dai.
1: Vai.
0: Siete nuovi ascoltatore, siete lì per caso, ci fammi sentire chi sono sti due. Siamo Max e Aleti, mattinieri, ci occupiamo d'attualità, abbiamo letto un po' di giornali e ora insomma vogliamo salutarvi in questo momento. Come va Alessandra?
5: Buongiorno Max, buongiorno Aleti.
1: Ciao.
5: Sono Alessandra, provincia di Ravenna, bentornati ragazzi.
1: Grazie.
5: Mamma mia, quanto mi siete mancati. Buongiorno a tutti i mattinieri, vi ho seguito quest'estate. Leti,
1: dimmi.
5: Sei sempre più bella, davvero.
1: Ma grazie.
5: Che dire, veramente, mi siete mancati tanto. Bentornati, un abbraccione grande a tutti, kiss a tutti.
1: Animo.
0: Non è d'accordo sulla bellezza, capito?
6: No Max, no, non mi sta bene.
0: Vabbè ragazzi, siamo tornati con l'entusiasmo di sempre, vi sento. Buongiorno, volevo ancora salutare, aspetta, c'è un'ascoltatrice che ti diceva una cosa.
7: Ciao Leti, mi sei troppo simpatica, ok? Un bacetto a tutti e due.
0: Grazie per il bacetto.
1: Ciao,
0: le stai simpatico. Ragazzi, si è messo dei fazzolettini a mo' di tamponi nel naso.
1: Ragazzi, no, non potete capire.
0: Sì, ma non dare le testate ai microfoni.
4: Mattinieri, buongiorno!
1: Ciao!
4: Marcello da Scicli.
1: Ciao Marcello!
4: Ecologico. Bentornati!
0: Un ultimo per ora, dai, vai.
8: Buongiorno, ciao ragazzi, bentornati. Ciao Max, ciao Letti.
0: Pino.
8: Qua Pino la Pegna.
1: Ciao Pino.
8: E si riprende la normalità.
0: Dai.
8: Animo.
0: Allora, come sempre, ecco, siamo in cerca di ispirazione anche stamattina, cioè, però c'ho la ragazza combinata così. Tra poco ci sono le notizie di secondo piano, quelle devi trovare per noi. Poi abbiamo un altro momento dove coinvolgiamo gli ascoltatori. E c'è,
1: poi c'è il calendario.
0: Poi c'è Poli e la polemica, dove la polemica è lei. E avremo una polemica e discutiamo un po'. Ovviamente su tutti c'è la musica più bella. Vai. Un rinnovato entusiasmo,
1: sempre.
0: Ragazzi.
4: Io non sono d'accordo con questa cosa.
0: Mamma mia, ragazzi, sempre chi disse?

C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.

0: si chiude domani alle 20, eh.
1: Oh.
0: Hai qualche bomba di mercato?
1: Vedere che bombe che ho.
0: E ce lo chiedono gli ascoltatori, ragazzi. Lo sport, c'è giornata, perché giustamente molti, sai, dice non ho seguito ieri. Che cosa è successo? Nelle ultime ore ho dovuto mettermi a letto presto, perché poi mi alzo alle 3, all'1, alle 2, capito?
1: Sì.
0: Allora, bombe di mercato, ce ne hai?
1: No. Bombe no, però qualche risultato magari ti interessa.
0: Vabbè, la Serie A, dai, dimmi. Come è andata sta domenica?
1: Perché ieri ci sono state 3 partite. Che io ho dato anche il pronostico, però ne ho prese 2 su 3, mi pare.
0: Non lo so, dici, illumina.
1: Allora, c'è stata ieri Napoli-Como e ha vinto il Como 2-1. Io invece avevo dato la vittoria per il Napoli.
0: Ah, questo l'ho sbagliato.
1: Poi Cagliari-Inter, avevo dato la vittoria all'Inter e infatti ha vinto 1-0. Poi Lazio-Genoa e ha vinto la Lazio. Io ho dato 1-0. La vittoria della Lazio.
0: Perfetto. Ma guarda un po', sospettavo che tu dessi la vittoria per la Lazio ieri, è così è andata. Non so perché. Vabbè, comunque. Un'occhiata anche ai giornali sportivi. Noi insomma di solito accorpiamo tutta la rassegna, però insomma stamattina siamo un po', stiamo cercando di mettere insieme le idee.
1: Sì.
0: E tra poco ci sono notizie in secondo piano, però al volo c'è qualcuno ci chiedeva: oh ragazzi, ma lo sport cosa è successo? La Leti c'ha qualche bomba di mercato? Riguarda ancora la Juve che ha preso Sar.
1: Ah.
0: Lo conosci Sar? La Juve?
1: Ma sì, un vecchio amico, sa.
0: Dal Tottenham, no?
1: Dal Tottenham.
0: I titoli sono sulle partite giocate, sulla Gazzetta dello Sport. Super Como spacca Napoli. Fabregas grande al Maradona. La lezione in Cesc con Baturini e Dubicas. Rabbia Allegri, abbiamo sbagliato troppo. E poi roba da Inter, basta Ciala, ma nel senso che basta lui il suo gol, ma i nerazzurri sprecano troppo. Roba da Inter, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Il Corriere dello Sport apre con Çalhanoğlu invece di Çalhanoğlu, sì. Çalhanoğlu magico a Çalhanoğlu. Inter, il turco è una tassa, 6 punti come Milan e Juve. Napoli, troppi regali, perde il Maradona col Como 1-2. Gabriel Jesus al Barça, così dunque sul Corriere dello Sport. Su Tutto Sport, Sar e non solo, il senegalese atteso oggi a Torino, manovra Juve anche in attacco. Spalletti telefona a Woltemade. Lo conosci Woltemade?
1: Sì, conosco anche lui. Sì, sì. Perché ridi?
0: Hai qualche bomba di mercato?
1: No, bomba di mercato no. Che bomba di, che altra bomba deve avere?
0: Niente, ragazzi,
1: dai,
0: c'ho altre bombe. Vabbè, tra poco seleziona per noi le notizie di secondo piano. Poi preparatevi, perché facciamo un'altra bella chiacchierata con voi. Allora, chi siete? Siete nuovi ascoltatori, siete fedelissimi. È partita questa nuova stagione dei mattinieri e di tutta Radio Kiss Kiss. Più tardi torna il Pippo Velo Show, poi Max e Max. Poi c'è una novità dalle 12 alle 14 con Paolo e Lucilla. E poi tutti gli altri, insomma, che ci sono Marco e Raff, poi Alfio e Ciro.
1: Alfio e Ciro,
0: poi
1: sì,
0: c'è la nostra amica e poi Stefano.
1: Sì.
0: Va bene, intanto siamo pronti, mettiamo la canzone, preparatevi, arrivano anche le notizie secondo piano, l'attualità leggera. Però vogliamo sentire voi, preparatevi a questo numero.
1: 347 490 0042.
0: Hai carburato, sì.
1: Oh, da vedere quanto ho carburato. Ma si sente, eh?
0: Inizia bene la stagione.

0: Dal 2013 siamo pronti, che entri l'Atleti, sigla.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Allora, cosa hai preparato per noi per migliorare la colazione di noi tutti, l'Atleti?
2: Tre notizie. Sì, vabbè, sì.
0: Ma un'anticipazione per la nuova stagione, dai.
2: Te ne do una, vocabolario.
0: Partiamo da questa, dai, no. Vabbè, siamo proprio, ti sprechi una parola.
2: Vero?
0: Allora, la Treccani sta creando un vocabolario del nuovo mondo del lavoro, cioè sì. Parole come burnout,
2: sì.
0: Ageismo, hustle culture, iperconnessione, nomadismo digitale, limite e poi motivazione. Sono le parole molto usate, queste qua. La Treccani ha avviato l'alfabeto del lavoro, una rubrica in 21 parole per raccontare quanto sia cambiato, no, il nostro rapporto con il mondo del lavoro. Ma... e anche la terminologia.
2: Che... Sì, no. Sai che comunque alla fine mi piacciono, perché poi sono anche. Abbreviano un po' anche il.
0: Il concetto.
2: Sì, perché ad esempio burnout è esaurimento psicofisico. Quindi prima che dici questa parola.
0: Mi sono esaurito in maniera psicofisica e devastato. Burnout.
2: Cioè, tipo ageismo, ad esempio, è la discriminazione basata sull'età. Quindi, sai, pure quello.
0: Mi piace. Age, no? Ageismo, sì. Vabbè. Il tema è particolarmente attuale proprio alla vigilia del rientro, anzi molti saranno rientrati già da questa settimana. Cioè, sì. Poi però per leggevo ci sono anche tanti settembrini, tanti italiani, sono 10 milioni di italiani che vanno in vacanza oggi e praticamente faranno una settimana o due addirittura. Siamo con voi. Comunque il tema è attuale,
2: sì.
0: Per molti insegnanti, per esempio, già pensare alla riapertura delle scuole può riattivare lo stress e sintomi da burnout. Out, capito?
2: Capito.
0: Mi puoi rispiegare cos'è il burnout?
2: Allora, il burnout è l'esaurimento psicofisico. E infatti viene chiamata poi sindrome da burnout.
0: Ragazzi, sono già esaurito. Va bene, nel Regno Unito andiamo.
2: No, psicofisico, non solo esaurito, tutto.
0: Tutto, va bene. Allora, nel Regno Unito il weekend appena compiuto 100 anni, ci avete capito, il fine settimana, così sì. Come lo conosciamo, ha compiuto 100 anni perché nel 1926 Henry Ford, quello delle macchine, introdusse nella sua azienda la settimana di 5 giorni. Contribuendo enormemente, no? Poi alla diffusione del sabato e della domenica liberi nel mondo industriale. Poi hanno aperto i centri commerciali. Dimenticato il weekend. No, vabbè, comunque sono passati 100 anni e oggi il weekend sta cambiando di nuovo. Lo dicevamo prima, facendo un po' di ironia: lavoro ibrido, turni, messaggi e fuori orario e venerdì lavorati da casa rendono sempre più sfumato il confine tra settimana e tempo
2: questo
0: libero.
2: Questo è vero.
0: Mamma mia, ragazzi, vabbè, il weekend com'è andato il vostro? Tutto bene? Sì. Avete fatto un weekend di lavoro o no? Comunque salutiamo chi non si è fermato o si è fermato molto poco, diciamo, ad agosto. Questo è l'ultimo giorno d'agosto. Siamo stati in diretta in esterna nelle ultime due settimane, le prime due abbiamo fatto ferie anche noi.
2: No, però sì, ci siamo riposati.
0: Molti ci hanno scritto: ma noi mattinieri come vorremmo sentirvi di mattino, ma perché ci mancate tanto. E noi non ci siamo fermati, ci raccontavano alcuni ascoltatori, quindi un pensiero a chi non ha potuto, mettiamolo così, ancora di godere di nessun giorno di ferie. Ok, non ce la faccio dare la terza.
2: Immaginavo, parli troppo.
0: Vabbè, però dai, che tra poco sentiamo i nostri ascoltatori.
2: Vai, sì.
0: E c'è un momento dedicato ai vostri vocali e poi arriva l'appuntamento con l'oroscopo dei mattinieri e anche col calendario, sì. Su Radio Kiss Kiss.

0: questo pianoforte morbido alla fine ti piace?
1: Molto.
0: Gradisci?
1: Sì, sì, gradisco.
0: Oh ragazzi, animo, forza, diciamo tramattinieri, sono le 5:40 in questo momento e bisogna iniziare questa settimana con rinnovato entusiasmo. Cioè,
1: sempre,
0: ce l'hai tu,
1: sì, sì, sì, sì.
0: Bene.
1: Ti piace così?
0: Dai, tra poco vi sentiamo un po' di vostre storie. Intanto c'è una canzone nuova su Radio Kiss Kiss, Cat's Eye, singolo si intitola Animal.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: cocina, la tua cocina. Tu sola,
1: sempre tocca
0: il finale. Oh, buongiorno Ale, ti è piaciuta la canzone di Carol G con Manu Chao?
2: Mi piace tanto.
0: Vacando fuori il mondo. Tu hai viaggiato, sì?
2: Mi piacerebbe viaggiare un pochino di più.
0: Allora, hai da salutare qualcuno, mi
2: sì, pare. Sì, Lucy D'Amelfi, buon inizio di nuovo anno pieno di musica, grazie a voi, quindi ci ringrazia, ma bellissima. Poi Lucia, poi aspetta, Deni.
0: Io sto qua, non mi muovo.
2: Sì, sì, sì. Allora, assieme alla guida ambientale, oggi sveglia alle 4, avventura trekking cima del monte Isola d'Elba. Che bello, va a fare trekking, meraviglioso. Vabbè. Poi è bello rientrare al lavoro e sentirvi, Veronica da Roma.
0: Beh, certo, l'Atletico combinata così, insomma...
2: ho capito, bella raffreddata. Ti credo.
0: Ti chiedono come
2: tua.
0: Ti sei raffreddata.
2: È colpa di Max con l'aria condizionata.
0: Adesso
2: è sempre colpa sua. Vabbè, è inutile.
0: Dai, vabbè, pronto.
3: No. Buongiorno e bentornati, Max e Lady. Vi ascolto da tantissimo tempo. Vi ho ascoltato anche durante il vostro viaggio vacanziero. Siete fortissimi.
2: Grazie.
3: Io sono una mattiniera, nottambula più che altro. Sono Grazia da Voghera. Faccio la vigilante, in pratica una guardia giurata.
0: Sì,
3: mi seguo continuamente perché appunto sono ancora di servizio. Vi auguro un buon proseguimento, un buon inizio di stagione.
2: Grazie.
3: Come si dice sempre, animo, animo.
0: Animo, animo, saluto a te. Allora saluto Davide da Bologna.
2: Ciao
0: Max,
2: Davide.
0: Vi ho seguito mentre eravate anche all'acquaparco di Sea 2000. In questi giorni dice, ma eravate diversi? Eh sì, è tutto diverso, perché è diverso il programma, perché si parla molto meno rispetto ai mattinieri.
2: Diverso il microfono?
0: Diverso il microfono, perché non siamo in una cabina esterna, siamo in un parco, non siamo in uno studio radiofonico. Come puoi sentire, senti la voce in studio, senti. E lì invece no, c'è il rumore, capito?
2: Senti la mia.
0: Senti, capito? Insomma, è tutto più ovattato, più chiuso, più tutto insonorizzato, no? Vabbè, Max, com'è andata a te?
4: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
2: Ciao.
4: Bentornati. Un abbraccione da Max, il tuo mozzarellaro di fiducia. Allora, le mie ferie dovevano iniziare il 15 agosto con una bella crociera,
2: invece
4: sono iniziate il giorno prima con una crociata. Che mio figlio ha avuto un incidente, e quindi è da quel giorno che faccio avanti e indietro con i gemelli. Però la situazione si sta riprendendo. Dai, va tutto bene.
0: Dai.
4: L'importante è che ci sentiamo. Un abbraccione
0: e
4: ancora.
0: Che tuo figlio stia bene.
2: Infatti, l'importante è quello.
0: L'importante è anche quello.
2: Sì.
0: Dai, auguri a tuo figlio, veramente. Volevo salutare.
2: Vai.
0: Aspetta, anche dove c'ho? C'è Carmine che ci diceva che fa caldo.
5: Ciao Carmine da Taranto.
2: Ciao Carmine.
5: Tutto bentornati.
2: Ma grazie.
5: Solo che qui purtroppo stiamo morendo. Figurati, sabato erano le 10 di sera, avevamo 40 gradi qui a Taranto. Non se ne può
2: più. Mamma mia, tanto,
0: Abbiamo patito anche noi in Calabria a temperature. Ieri 44 gradi a un certo punto, una roba incredibile. L'Italia era divisa in due perché in alcune zone ci sono state anche precipitazioni piuttosto violente. Anzi, tal proposito, salutiamo gli amici della Lombardia, anche gli amici, nello specifico di Cremona. Ho visto veramente, insomma, la grandine ha distrutto tante cose, per fortuna solo qualche infortunio.

0: Rihanna, la canzone di Rama su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Lo scopriamo con l'oroscopo dei mattinieri. Sì. Buongiorno Naledi.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Bentornata più in forma di sempre.
2: Ma in formissima.
0: Allora, i tre segni zodiacali più fortunati di oggi, terza posizione.
2: Per il segno dei pesci, la vostra sensibilità oggi si trasformerà in un vero superpotere. Capirete al volo persone e situazioni. E se arriverà un regalo inaspettato, non chiedete perché, prendetelo e sorridete.
0: Certo, hai capito. Vabbè, seconda posizione, per quale segno?
2: Per il segno del Sagittario, giornata brillante con incontri, idee, coincidenze che sembreranno quasi organizzate dal destino. Approfittatene senza fare troppe domande, per una volta anche la fortuna sa dove trovarvi.
0: Ebbene, al primo posto, il segno zodiacale più fortunato di oggi è il
2: segno del Leone. Oggi avrete il vento dalla vostra parte, occasioni, intuizioni e qualche piccolo colpo di fortuna arriverà proprio quando meno ve lo aspettavate. Cercate solo di non raccontarlo a tutti o finiranno per chiedervi un prestito.
0: Eh sì, alle volte è meglio stare zitti, ragazzi. Non dite che state bene, dove andate, cosa fate. Va bene, facciamo un riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dei pesci, in seconda posizione il segno del Sagittario, in prima posizione il segno del Leone.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Ma sì, ci dice tutto questa ragazza. Buongiorno. Questa è Radio Kiss Kiss, il calendario. Cosa celebriamo e cosa ricordiamo in questa data?
2: Iniziamo dai santi del giorno. San Raimondo non nato.
0: Oggi 31 di agosto.
2: Poi Sant'Aristide Marciano apologista. Bene. E Sant'Abbondio di Como vescovo.
0: Sant'Abbondio.
2: Sì. Passiamo agli eventi del giorno. Eccomi. Aspetta che mi sono persi. 1888 viene trovato il corpo di Mary Ann Nicole, considerata la prima delle vittime canoniche attribuite a Jack lo Squartatore della Londra vittoriana.
0: Che paura, ragazzi.
2: In questo giorno del 1920 viene trasmesso il primo giornale radio di Detroit,
0: Michigan. Vai, poi.
2: Il 31 agosto del 1997 muore Lady Diana, la principessa del Galles, perde la vita a soli 36 anni in seguito all'incidente automobilistico avvenuto nel tunnel del Pont de l'Alma a Parigi.
0: Una triste ricorrenza. 31 agosto 97 morì Lady Di, veramente giovane, che è rimasta un'icona veramente. Poi
2: passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1870 Maria Montessori, medico pedagogista ed educatrice italiana, ideatrice del metodo educativo che porta appunto il suo nome.
0: Ecco, tu sei molto molto montessoriana con l'educazione.
2: Vieni qua, un pochino, ben venga. Vabbè. Buon compleanno.
0: Non era quello, questo era ironia. Il tubo, insomma,
2: Lo so. Ma tu mi attacchi sempre, lo so. Devo essere ironica con te. Comunque, buon compleanno a Richard Gere, 1949 il suo anno di nascita. Attore protagonista del film come Pretty Woman e ufficiale gentiluomo.
0: In che senso?
2: E Chicago.
0: Dove Chicago?
2: Che stai dicendo?
3: Me la richiama, per favore.
4: Pronto?
3: Ti avevo detto di non rispondere.
4: E allora tu smetti di chiamarmi.
0: Hai capito? Scena da Pretty Woman.
2: Ma scusami, che cosa con Chicago? Fammi capire.
0: Tu hai detto Chicago pure. Dove? Ho detto.
2: E il film è Chicago.
0: Chicago.
2: Okay. Chicago. Vabbè. Chicago.
0: Vai. Sembra Pierino. Maestra, ho fatto il lavoretto. Chicago di notte. Vabbè, andiamo. Forza, chiudiamo.
2: Compie oggi 79 anni Luca Cordero di Montezemolo, tra i più grandi protagonisti del management italiano. Concludiamo con la storia della musica. Fino agosto del 1999 una canzone italiana continua a dominare le classifiche. 50 special dei Luna Pop.

0: 99.
1: Cantavamo ovunque, grandi Luna Pop, mamma mia. Poi Cesare Cremonini, sì, da poco dopo ha avviato la carriera solista, un po' ballo è stato con lui, ma insomma poi non so se collaboro ancora con Cesare, però in Luna Pop hanno provato anche la carriera soli, ma non è stata fortunatissima senza Cremonini. Va bene, grazie a Leti per averci fatto fare questo viaggio nella storia del 31 di agosto. Noi continuiamo invece con la storia della musica, estate 1993. Ricordo perché è stato anche uno dei primi dischi che annunciava la radio. Ricorderete immagino anche voi, The Beloved, Sweet Harmony.

0: Four Star Woman. Questa è Radio Kiss Kiss, Max e Max, ci siamo qui anche noi.
1: Lo so, molti speravano, invece anche quest'anno ci siamo salvati.
0: Esatto.
1: E allora, subito, siete pronti?
0: Sì, allora ve lo chiediamo perché è vero che molti sono tornati, hanno ancora la sabbia nelle scarpe.
1: Sì. Molti invece stanno dando il cambio tipo staffetta.
0: E si stanno augurando che continui questo caldo, capito?
1: E continuerà, tranquilli. Quindi di che team siete voi? Del team sono appena tornato, mamma mia, o sto per partire ale.
0: Esatto, e poi c'è anche il terzo team.
1: Non sono tornato e neanche partirò. Questo è il terzo team. 347-490-0042.
0: Vogliamo i vostri messaggi, fateci sapere se siete appena tornati, cioè proprio ieri, oppure l'altro ieri.
1: Se state tornando addirittura adesso,
0: esatto,
1: in questo momento.
0: Oppure state per partire, vi state stropicciando le mani, guarda, faccia di quelli che sono tornati da poco.
1: E con tutte le parole gentili che vi mandano gli amici che sono tornati, che vi guardano pronti per partire, dico, ma che fortunello quello lì.
0: Però fateci sapere anche se siete di quelli che non sono partiti affatto, come dicevamo, e non partiranno.
1: 347-490-0042, si parte!
0: I vostri messaggi, tra poco li ascolteremo, vogliamo gli audio, guarda, stanno già incominciando ad arrivare.
1: Ma bravo. Tu di che team sei?
0: È meglio che non te lo dico.

0: Lighthouse Family High, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. Vi abbiamo appena chiesto se siete del team che sono di quelli che sono appena tornati, che ancora hanno una sabbia in costume, devono caricare le valigie.
1: Se leggi ancora in macchina, che ti piange il cuore, oppure
0: ancora le valigie nel corridoio, capito?
1: Oppure state preparando e caricando la macchina che state per partire, o in alternativa né una né l'altra.
0: Né una né l'altra ce ne sono tanti.
1: Sì, però ce ne sono anche tanti che stanno partendo. Sentiamo un po', sentiamo un po'.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Io e mio marito Giuseppe stiamo quasi arrivando nella nostra meta estiva. Talento alla faccia di tutti quelli che sono tornati.
1: Grazie.
2: Bacione, Emanuele e Giuseppe.
0: Emanuele e Giuseppe, siete persone cattive, cattive, molto cattive. Molto
1: se cambia il tempo è colpa vostra, eh?
3: Funky Boys, buongiorno. Ciao. Da buongiorno. Contadino, io non sono mai partito. Adesso iniziamo a vendemmiare, poi arrivo all'Ulivo e forse a Natale ci facciamo una piccola vacanza. L'importante è che siete tornati voi.
1: Grazie, grazie, contadino, non buono. Far sapere quali sono le vacanze, quelle vere.
4: Buongiorno ragazzi. Max e Max, buon lunedì, mi commuovo a sentirlo dire da lui di nuovo. Sono tornata qualche giorno fa, sto andando al lavoro, ma non fa niente,
0: non
4: perché
0: fa niente.
4: Siete tornati anche voi.
0: Non fa niente.
1: Io mi commuovo, ragazzi, quando sento questi messaggi mi viene da piangere. Mi viene.
0: Ma buon lunedì, ma soprattutto visto che è un lunedì 31 agosto, ancora, è un piglio in più, hai capito?
1: Ma siamo ancora.

0: A proposito di Collit, chiamate, mandate messaggi, ne stanno arrivando tanti perché sono in tanti quelli che sono da poco tornati dalle vacanze, ma sono in tanti anche quelli che stanno. Sì,
1: e sono tanti quelli che insultano tutti e due, chi è andato e chi è tornato.
2: Altri messaggi. Max e Max, ciao. Io sono del team, non sono tornato perché non partirò. Sono andato a giugno, la settimana a giugno, quindi sono già tornato, ma da mo'.
1: Vabbè, che c'entra, comunque lei è fatta. Bello.
3: Ciao Max, Max, ciao. Fabiana dalla provincia di Brescia. Io sono del team, devo partire, non ce la faccio più. Sabato finalmente si parte per l'isola d'Elba.
1: Hola! E allora godetevela con la musica di Radio Kiss Kiss.
4: Grazie. Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno, buongiorno ragazzi giovani.
1: Eccolo.
4: E chi è mai partito? Sempre a lavorare sotto il sole cocente. Kiss Kiss a tutti.
1: Se non lavori tu, come le pagano le pensioni a noi?
0: Ci ha chiamati giovani, attenzione. Sì.
5: Buongiorno a tutti, sono Federica da Rimini.
1: Ciao.
5: Allora, quest'estate io l'ho fatta tutta tra tirocinio, studio, lavoro, casa. Quindi non mi sono fatta mancare nulla.
0: Brava, così non sei la sola, non sei la sola.
1: E poi sempre in vacanze, se vivi a Rimini, scusami.
0: Allora, salutiamo tutti coloro che non sono andati affatto in vacanze, però c'è ancora tempo, perché l'estate sarà ancora lunga.
1: Però l'estate sta finendo.

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Kiss, kiss.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
5: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
6: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
5: Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
7: Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl vale davvero.
3: Kiss Kiss.

0: questo è lunedì 31 agosto, non un classico, ecco.
1: Lunedì gira tutta, gira. Gira il volume, gira la radio, gira la musica.
2: Buongiorno di nuovo, a proposito di vacanze, abbiamo sentito che molti stanno partendo, ma molti sono appena rientrati. Insomma, o che si vada o che si torni, prevalentemente la protagonista indiscussa resta sempre la nostra cara automobile.
1: Infatti, ma a proposito di automobili, soprattutto per chi è tornato, vi roviniamo subito la giornata, perché sono delle notizie. Parliamo di multe, dai.
2: Allora, no, non soltanto di multe, perché scrollando i telefonini ultimamente si sono lette tante cose, perché è in arrivo il nuovo codice della strada.
1: Ma cambia ogni giorno.
2: Ogni mattina abbiamo avuto l'impressione di vivere in un altro, in un'altra nazione, cose nuove, cose strane che proposte.
1: Patente all'asilo nido.
2: È bene precisare che tutte le novità di cui si sente parlare sono solo proposte che, solo se approvate, potrebbero diventare esecutive, però entro la prossima primavera, quindi sono proposte. Però
1: tanto parliamone.
2: Quelle che hanno accolto più interesse sono la possibilità di avere la patente a 17 anni.
1: Che non è male, dai.
2: La notifica delle multe entro 30 giorni.
1: Ah, cioè arrivano entro 30 se non è andata?
2: Bravo. Poi, sorpasso a destra in autostrada, ampiamente praticato, quindi manca solo la legalizzazione, quindi non ce n'è. Poi, la possibilità di, in caso di traffico per i motociclisti, di usare la corsia di emergenza, anche qui già praticato, quindi non c'è problema. Poi l'obbligo di casco, targa, contrassegna, assicurazione per le biciclette elettriche a propulsione, quelle utilizzate da è bravo anche polacche con le biciclette, non si può sentire, ragazzi.
1: Ma poi, anche lì c'è la
2: multe calcolate in base a quanto si supera il limite di velocità,
1: che non è anche questo, è giusto, scusa,
2: sì, è giusto.
1: Io supero di 10, tu di 100, paghiamo la stessa cifra,
2: non è giusto. Quindi sono tutte proposte molto particolari che chissà quale passerà,
1: quale diventerà cetriolo e quale no. Sono solo proposte.
2: Ce ne sono tante.
1: Oh, mamma.
2: Ce n'è una in particolare che riguarda proprio noi boomer.
1: Voi boomer.
2: Noi boomer.
1: Noi boomer.
2: Maroon 5.

0: Priest Surrounding Good All Days, che il video praticamente parla delle sue vacanze, tutto il video sopra vedere le sue vacanze. Bello,
1: dispettoso, bello. No, dispettoso.
0: Prima parlavamo del nuovo codice della strada. Tra le tante notizie che sono girate c'è stato lo spauracchio, perché è proprio il modo giusto di
1: appellarla,
0: della PEC obbligatoria per tutti i possessori di auto.
1: Che cosa sarebbe, diciamo, successo in caso di obbligo, cioè di PEC?
0: Allora, la PEC sarebbe dovuta servire per poter effettuare alcune operazioni tra le più comuni legate all'auto, cioè rilascio e rinnovo della patente, immatricolazione, revisione e passaggio di proprietà, insomma queste cose così.
1: Ma anche quello è il jolly.
0: Ma anche per l'invio da parte della pubblica amministrazione di atti e altre comunicazioni.
1: E altre comunicazioni?
0: Le multe. Ma, sì. C'è stata una sollevazione popolare, ma è veramente...
1: Perché non hai chance con la PEC. T'arriva e fatta, intanto paghi e poi vediamo.
0: Ma. Salvini prontamente ha deciso di cancellare la proposta, perché tutti hanno detto...
1: Salvini! Esci le multe!
0: Ma però, è comandante del carro.
1: Non può essere un'arma la PEC, dai. Però ci stava, peccato, peccato.
0: C'è stata la paura. Però intanto l'hanno accantonata e quindi è stata parcheggiata, per
1: eccola
0: rimanere
1: lì
0: in tema.
1: Comunque potrebbe arrivare questa
0: potrebbe
1: cosa,
0: arrivare.
1: Devono solo
0: potrebbe
1: decidere bene. Stanno pensando a delle novità per noi. Solo per noi,
0: Per noi chi, scusa?

0: Anzi, io avevo Taylor Swift. Ah,
1: brava.
0: Non dico
1: molto. Ah, cos'è successo?
0: È la tag di Fabri Fibra.
1: Come
0: lui fa? Ah,
1: ah, perché arriva. Arriva Fabri Fibra. Ma arriva con i pinguini tattici nucleari. E il titolo dedicato al pittore, il grande Francisco. Il titolo è Goya.
0: Ah, è in Goya.
1: No, Goya e basta.

0: che bel New Kiss, davvero molto bello.
1: Bellissimo. Speriamo sia bello anche il tempo, eh? Pare che dovrebbe arrivare il caldo, dicono. Dove lo stiamo aspettando, sentiamo gli amici del Il Meteo.
0: A che ondata siamo arrivati?
1: Un'ondata, uno tsunami. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di settimana dominato dall'alta pressione, ma in un contesto termico meno estremo. In mattinata ampio soleggiamento lungo tutto lo stivale, anche in montagna. Davvero pochi gli annuvolamenti previsti. Nel pomeriggio cresceranno isolati focolai temporaleschi lungo l'arco alpino orientale, ma legati a fenomeni del tutto locali. Il sole la farà da padrone altrove. Temperature massime comprese tra 27 e 33 gradi al nord, tra 30 e 35 al centro, tra 31 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Yes, yes. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Kiss Kiss! I'ma love you.

0: manca questa canzone. Fra di noi in questo momento c'è qualcuno che l'ha visto anche in concerto live,
1: sì.
0: Anche se lo sentiva tramite radio, perché non
1: con l'app di Radio Kiss è stato ancora meglio del concerto,
0: era talmente lontano che...
1: Ma una domanda, siamo io, te e Pica, no, in questo momento chi è che è andato al concerto fra io, te e Pica tre?
0: Pica, pensa, il concerto finì intorno a che ora è finito il concerto? Alle 11:30 Pica ha finito di ascoltarlo a mezzanotte, perché era molto in alto.
1: Era ancora in salute a mezzanotte.
0: C'era un po' di delay. Signori e signori, c'è una notizia a proposito di auto che potrebbe interessare tantissime persone, anche perché è una misura vera, promossa, già partita, però non c'è il via ufficiale. Si chiama noleggio sociale a lungo termine.
1: Oh.
0: Ascoltate bene, la possibilità di avere un'auto nuova a soli 100 euro al mese, comprese assicurazione e manutenzione, per una durata di 36 mesi.
1: Però
0: è una bella storia, bisogna avere un ISEE inferiore a 30.000 euro, quindi la
1: forbice è larga stavolta, perché 30.000.
0: E rottamare un'automobile fino ad Euro 4, posseduta almeno da 12 mesi. Il contratto avrà una durata minima appunto di 36 mesi, con un canone di 100 euro al mese. Allora, non si potrà scegliere l'auto, ci saranno già dei modelli precisi scelti attraverso una gara pubblica dell'ACI. La proposta è stata già introdotta, però attenzione, perché le domande non sono ancora aperte, va
1: quindi
0: bene?
1: Preparatevi sulla pista di partenza, ma soprattutto poi dopo 3 anni puoi decidere se ridarla o acquistarla a un prezzo.
0: Esatto,
1: potrebbe essere un bel aiuto.
0: La proposta è già stata introdotta in via sperimentale il 30 giugno, però vi terremo informati quando partirà, vi diremo come fare.
1: Partiremo insieme
0: magari
1: anzi prestami la macchina che la rottamo la tua. Facciamo

0: Ciao madame, non te l'ho riconosciuta. Ciao, kiss kiss a tutti, good morning kiss kiss.
1: Ha impressionato questa notizia che abbiamo appena dato, perché qualcuno l'aveva già letta, pensava che fosse una delle classiche panzanate buttate lì per fare un
0: paio. Qualora lo fosse, sarebbe nel caccia alla bufala.
1: Allora,
0: dopo.
1: Noleggio sociale a lungo termine, proprio questo è il nome di questa proposta. Ripetiamo, già è entrata in vigore il 30 giugno scorso, ma le domande ancora non sono aperte e serve ad avere un'auto, ribadiamo, di 15.000 euro il valore più o meno, non superiore per il momento, per coloro che sono possessori di un ISEE inferiore a 30.000 euro, quindi una vasta porzione di popolazione, e in 36 mesi 100 euro al mese compresi di assicurazioni, immatricolazione e manutenzione.
0: E dopo 3 anni, ricordiamolo, ci sarebbe la possibilità di tenerla o darla indietro.
1: Speriamo che vada bene, vada tutto bene.
0: Lo fanno anche con gli scooter.

0: Benson Boone. Allora, attenzione. Niente contro Benson Boone.
1: No, cioè,
0: perché era un giovane, bravo. Però, se vai a ballare in un locale, adesso non si chiama più un discoteca, si chiamano club, capito?
1: Sì, fa più figo. Sì, no? Adesso quanto siamo antichi, andiamo in balera, andiamo noi invece.
0: Se vai a ballare in un club, e se ci sono ragazzini dai 15 ai 65 anni, se metti questa canzone ballano tutti.
1: Tutti, è vero.
0: Ma tutti, tutti, tutti.
1: Ma
0: è una canzone che parte con un che fa...
1: Aspetta. Meglio, anche mamma mamma mamma.

0: Vuoi sentire come fa? Sì. Te la faccio con lo strumento?
1: Vai.
0: Aspetta.
1: Vai.
2: No! No, no, con lo strumento, volevo lo strumento, volevo, dai.
0: E i sopperisti sono fuori forma, All That She Wants, 1992.
1: Tra pochissimo ci sarà anche Antonio Mercurio con le news, eh?
0: Okay.
1: Occhio, siamo qua.
3: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella! Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Giunta all'Havana, Sara, la compagna di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale dopo il malore che l'ha colto venerdì a Cuba, dove si trovava per realizzare alcuni reportage per il Fatto Quotidiano e TV Loft. Nonostante le rassicurazioni fornite via social dall'ex deputato 5 Stelle, le sue condizioni restano serie. Sull'isola anche due specialisti del Gemelli di Roma per valutare assieme ai medici locali il possibile rientro in Italia di Di Battista con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. Si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane colpiscono due siti di lancio all'Iraq. Un raid mirato e limitato, spiegano da Washington, mentre secondo i Pasdaran vi sarebbero almeno due morti e diversi feriti. Obiettivo dell'attacco: impedire a Teheran di posizionare mine nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è in fiamme proprio per aver urtato due ordigni. L'Iran ha risposto lanciando missili verso la Giordania, tutti a quanto pare intercettati. La polizia elvetica, affiancata da quella tedesca, indaga sull'assalto armato ad un rave party di Arau, vicino Zurigo, costato la vita alla 22enne Maria Spinelli, abruzzese, originaria di Atri, nel Teramano, ma residente in Svizzera. Non è chiaro se aprire il fuoco siano state una o più persone e non è stato ancora individuato neppure il movente. Tra i 5 feriti vi sono altri 2 italiani. L'unità di crisi della Farnesina segue il caso con l'ambasciata di Berna e il consolato generale a Basilea. Cordoglio di Giorgia Meloni che chiede sia fatta piena luce. Caso La Vitola, l'imprenditore reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, sarà ascoltato dai PM il 7 settembre. Intanto continua il braccio di ferro tra il giornalista e la RAI, che l'ha rimosso dalla conduzione di Report. Ranucci, che ha inviato una diffida alla direzione approfondimenti, chiede gli atti che hanno motivato la decisione e spiegazioni sulla sua presunta incompatibilità. Secondo i legali non vi sarebbe una reale motivazione, dunque la sostituzione risulta illegittima. La questione sarà al centro della prossima riunione del CDA RAI il 17 settembre. La cronaca: migliorano le condizioni della 19enne ricoverata all'ospedale Niguarda dopo essere rimasta intossicata dal monossido di carbonio in una baita dell'Alpe d'Evero. La giovane stava trascorrendo un periodo in un'azienda agricola, un'associazione che seleziona persone disposte ad aiutare gli allevatori in estate. Con lei un volontario 37enne milanese che purtroppo non ce l'ha fatta. Migliorano anche gli altri 4 feriti, il gestore dell'alpeggio, suo padre e 2 dipendenti. Lo sport: calcio, Serie A, Cialanoglu e Frattesi fanno volare Inter e Lazio, i nerazzurri vincono a Cagliari, la squadra biancoceleste regola il Genoa ed entrambe restano

0: Era Samurai J con Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss, sempre pronti qua Paola e Lucilla per gli ultimi trends con la S finale.
1: Che bella con la S finale. Allora, parliamo di Chiara Ferragni, perché non c'è stata una nuova campagna di moda, non c'è stata una nuova polemica, ma c'è stato un malore anche
0: cosa
1: per la Chiara.
0: La Chiara? Cosa ha
1: fatto? Ha fatto un'escursione in Perù, 5.000 metri di altezza, e quindi niente, le hanno dovuto mettere l'ossigeno, perché purtroppo adesso lo sappiamo tutti, quando arrivi a quelle altezze potresti avere dei problemi di respirazione.
0: Tatina, ma lo sanno tutti.
1: Magari qualcuno, grazie a questa notizia, tra virgolette, ecco, il dolore di Chiara servirà a rendere dotti tutti noi, adesso tutti sappiamo che a quelle altezze puoi avere dei problemi. Ma voglio dire una cosa.
0: C'è.
1: Non tutti possono flexare come me di avere un partner che ha un Guinness World Record per lo spettacolo comico più alto del mondo, perché
0: sì,
1: tu hai fatto uno spettacolo in altezza, quindi puoi dirci qualcosa di cosa accade?
0: Allora, guarda, quello spettacolo l'ho fatto a 5.200 metri in realtà,
1: direi.
0: Ma poi 2 anni fa in realtà sono arrivato anche più in alto, perché sono arrivato a 5.008. L'unica cosa da poter dire è che, insomma, effettivamente si sa che a quelle quote l'ossigenazione del sangue cala.
1: Eccolo.
0: Grazie
1: ci
0: Pasquale.
1: Questa
0: entra
1: base.
0: Alberto Angeli in questo momento. L'ossigenazione del sangue cala parecchio, quindi bisogna stare molto cauti e bisogna anche adeguare il corpo lentamente a quelle altitudini.
1: Però, come dicevi tu prima, a microfoni spenti mi spiegavi che spesso i turisti che hanno un tempo ridotto per le escursioni non riescono a prepararsi adeguatamente.
0: Cosa fanno? Cercano ovviamente di sfruttare al massimo il loro poco tempo a disposizione, quindi queste tappe di decompressione cercano di farle più brevi, ma non va fatto. Cioè, quindi l'unica cosa migliore da dire, o vi prendete più tempo o rinunciate a fare determinate cose, perché potrebbe veramente essere molto rischioso per la salute. Molto attenti.

0: Ci ricorda che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss, dove suona solo la musica più bella. Voglio fare tanti auguri a Billie Eilish, perché questo weekend si è sposato suo fratello, che è anche un bravissimo autore di canzoni delle sue. Tra
1: Davvero?
0: L'altro, sì, era
1: non
0: in trend questo weekend il matrimonio del fratello di Billie Eilish.
1: Ma
0: auguri.
1: Dai. Ma dai, ma che bellezza, auguri Billie Eilish, auguri fratello, come si chiamerà, Guglielmo?
0: Non mi ricordo, ma anche lui c'ha un nome.
1: Billo Eilish, Billo Eilish.
0: Allora, torniamo nella trend zone, sì. Però, perché oggi cos'è, San Malore? Cioè, ci sono notizie dappertutto sui malori di tanti personaggi famosi.
1: Ah, ragazzi, ma stanotte è stato male il mio caro Novak Djokovic.
0: Sì.
1: Insomma, allora,
0: molto male da vedere i video.
1: Cavoli, allora, US Open, questa notte è debutto di Djokovic, che insomma si ripresenta. Ricordiamo che Djokovic ha 39 anni, quindi per quanto mi riguarda è ancora i denti da latte, ma sportivamente parlando, 39 anni inizia già ad essere...
0: È un adulto.
1: È adulto, ma nonostante ciò, insomma, devo dire che ancora fa un tennis di tutto rispetto, altro che... Ma stanotte è stato male.
0: Contro
1: Navone, ha perso poi al quinto set, è voluto rimanere in campo nonostante crampi, nonostante mal di schiena, problemi di respirazione, poi sicuramente farà un caldo atomico là, poveracci, e poi anche rimesso in campo. Ragazzi, io ve lo dico, adesso è orario pranzo, non fatelo sicuramente adesso, ma non fatelo neanche dopo, non andate a vedere su YouTube, non cercate Djokovic, ci sono delle immagini agghiaccianti, sembra l'esorcista.
0: Infatti poverino, però onore a lui, anche se adesso è fuori da US Open, noi speriamo di rivederlo presto in campo.
1: Peccato, andiamo nella costiera amalfitana allora, vai.
2: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la

0: Kiss Kiss a te, che ogni mattina trovi la forza di andare a correre, perché ti fa sentire invincibile. Kiss Kiss a te, che con lei ridi tantissimo e quando la guardi pensi: ho trovato il vero amore. Amore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Pezzo di Peggy Gou e Aerostar su Radio Kiss Kiss in Trend Zone. Paolo e Lucilla, ci stanno arrivando anche tantissimi messaggi. Pasquale,
1: scusate, ho sbagliato.
2: Giustamente,
0: cosa significa? Cioè, ma nel senso, non era arrivato niente neanche prima in realtà. Allora scusami, ma ho trovato che nei trend c'era anche l'Islanda e
2: sì,
0: ricordiamo che l'Islanda è vicino a Padova. L'Islanda
2: non è per questo che è nei trend, l'Islanda, né per il suo clima freschissimo che bello, né per le aurore boreali.
0: Perché?
2: È in trend perché c'è stato appena un referendum e quindi tutti stanno andando a cercare, a capire che cosa è successo. Quindi era stato chiesto ai cittadini islandesi: vi va di riaprire i negoziati per entrare in Europa, che avevamo un po' lasciato in freezer?
0: Loro hanno appoggiato una mano nell'incavo dell'altro braccio, praticamente.
2: Esatto.
0: Sì?
2: La risposta è stata no, non ci va. Ma c'è un però, perché
0: però
2: il no ha vinto con 12.701 voti di scarto, quindi non so, sono tantissimi. Ma quanti sono gli islandesi?
0: Ma in Islanda, in Islanda sono più o meno, sono più o meno come la provincia di Ferrara. No, comunque sì, è vero, credo che siano 300.000 abitanti l'Islanda.
2: Comunque lo scarto non è stato grandissimo. Il paese è spaccato, a Reykjavik ha vinto il sì, nel resto invece l'area rurale ha fatto vincere il no, tra l'altro anche per la disinformazione. Sai che circolavano delle fake news tra cui: giovani, attenti, se vince il sì e torniamo in Europa dovrete partecipare ad un esercito collettivo europeo, non votate per il sì. Circolava anche questa
0: e
2: fake
0: e diventerete dei vichinghi, andrete tutti,
2: esatto,
0: con i remi a pedalare di qua e di là. Beh, non lo so, beh, insomma non sono islandese quindi non posso sapere questa cosa, non respiro l'islandesità in questo momento. Vedremo.

0: My Body Isn't Ready ci ricorda che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss, dove suona solo la musica più bella e dove ci sono i conduttori più belli nella trend zone, Paolo e Lucilla.
1: Ma perché, dico non, da sola. Perché non dici delle falsità? Prova a dire delle falsità, invece hai detto solo una verità.
0: Esatto, qui solo cose vere, non come è accaduto durante la campagna per il sì e per il no in Islanda. Citavamo poco fa il referendum che c'è stato, ha vinto il no, forse dice qualcuno, anche a causa delle fake news.
1: Pensa che cos'è successo, non è proprio una notizia diciamo fresca, ma è ritornata in auge nei social, perché sappiamo che i trend comunque variano anche a seconda dei like che accettano delle persone. In Galles è stata approvata una legge che entrerà però in vigore solo dalla campagna elettorale 2030, in cui verranno puniti i politici beccati a dare consapevolmente notizie false o fuorvianti durante la loro campagna elettorale, cosa che fortunatamente comunque non riguarda il nostro stato. Era una battuta questa, no, comunque,
0: sottolineiamo che era una battuta.
1: Interessante vedere che cosa succederà, ma soprattutto anche interessante capire come fai a capire se uno dice una balla vera.
0: Bisogna specificarlo, devi dire io sono seria, adesso c'è Robbie Williams.

0: Robbie Williams con Millennium. Ci sta dicendo anche Lucilla che sta arrivando il New Kiss, una novità.
1: Il momento della novità di quest'ora. Incontriamo i cosmonauti borghesi. Ma quanto è importante avere un nome d'arte così bello, principesco, come i santi francesi, cosmonauti borghesi.
0: Beh, si riconosce anche perché Leonardo, Alessandro e Marco dovevano trovare per presentare

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Yes, yes.
2: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss.

0: Su Radio Kiss Kiss siamo nel bel mezzo della Kiss Kiss Trend Zone. Lucilla, dici un po'.
1: Allora, è giusto dare spazio anche ai trend che arrivano dai social, quindi non soltanto le notizie più discusse della giornata, ma anche i trend più seguiti che arrivano in questo caso da Instagram. Sì. C'è un trend, si chiama Wrong Shoe Theory, la teoria della scarpa sbagliata.
0: Ah, che brava. Okay.
1: E questo già fa capire tutto. Allora, metti la scarpa sbagliata sotto l'outfit, esempio vestito elegante, sneaker, oppure infradito col tacco sotto la tuta. È una cosa che a quanto pare va molto di moda adesso.
0: Ecco, allora, visto che vogliamo lanciare anche noi una tendenza all'interno del nostro programma, qua vi chiamiamo in causa, voi che ci state ascoltando. Allora, questo trend del wrong shoe theory, mamma mia, come vorrei avere la tua pronuncia, è incredibile. Secondo voi è questa teoria un trend o un tremend? Cioè del tipo è pollice su o pollice giù? Come al solito potete interagire con noi al 347 490 0042. Aspettiamo i vostri commenti riguardo a tutto ciò.
1: Non vedo l'ora.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su Radio Kiss Kiss. Olivia Rodrigo diventata virale in queste ore perché a un suo live si è presentata così alla Nis Morissette.
1: Ma che bel momento è stato, hanno cantato Ironic insieme, favolosa.
0: Lacrimucce.
1: Vedi, però Olivia Rodrigo è una che ad esempio, secondo me, se si mette l'infradito col tacco sotto la tuta,
0: è una figa.
1: Ci può stare, sì. Perché insomma, alla fin fine diciamolo che sì, effettivamente ci sono degli inestetismi che potrebbero essere oggettivi, però ci vuole anche le physique du role per indossare qualcosa, no?
0: Sono d'accordo. Abbiamo chiesto a tal proposito ai nostri ascoltatori di farci sapere al 347 490 0042 cosa ne pensassero di questo trend social della teoria della scarpa sbagliata, quindi mettere una scarpa che non c'entra niente sotto qualcos'altro per essere originali. Direi che il sentiment è un po' negativo,
1: sì,
0: dai messaggi
1: esempio,
0: che leggo.
1: Ad esempio, anche se magari non ci possono vedere neanche chi ci guarda in TV, la mia scarpa va bene oggi per questo outfit, no?
0: Sì, vabbè, sì, è una scarpa da ginnastica.
1: Me l'hai detto con la faccia un po' schifata,
0: tutto.
1: Te lo dico.
0: No, sta bene, no, stavo guardando, non vedevo.
1: Ci può stare, ci può stare. No, perché ci arriva anche un messaggio da Felice che dice: il giubbotto di pelle con le scarpe da ginnastica non si può guardare.
0: Ma guarda, io qui dissentirei, perché sinceramente è carino il giubbotto di pelle. Poi dipende, come dicevi tu, da chi le indossa certe cose.
1: Comunque, allora, come diceva Lucilla, diciamo che bene o male, la maggior parte di voi all'ascolto dice che la
0: è tremenda.
1: Esatto, tremenda, perché ci vorrebbe una scarpa giusta sul l'outfit giusto, insomma.
0: Sì, abbiamo anche un messaggio che racchiude un po' tutti gli ascoltatori.
1: Sentiamo.
2: Mandassero a cagare loro questi trend, imparassero a vestirsi.
0: Ecco, perché l'Italia ci siamo sempre vestiti bene, perché non continuare?

0: Ma sì, torniamo domani, però puntuali a partire dalle 12, sempre qui su Radio Kiss Kiss con la Trend Zone. Un grande bacio a Pasquale Viola in regia, ma anche alla nostra regia video, dove ora c'è Arduino insieme a Luigi Fischetti. Tra poco The Kiss.
1: Beh, sono già pronti Marco e Raf, che li vedo qua già scalpitanti. Noi vi lasciamo con un grandissimo pezzo dal 1997, come al solito l'History. Lucilla, so che sarà contentissima adesso di ascoltarsi.
0: Guarda, non vedo l'ora di ascoltarli tutti. Backstreet Boys con Everybody, erano loro.

0: 30 secondi, iniziamo. Daddy Kiss.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: alla radio dalle 14 alle 16. Olè. Su Radio Kiss Kiss. Ciao gente, siamo Marco e Raff.
1: Mamma mia che emozione.
0: Ci siamo mancati, sono cambiate un po' di cose, ma quello che non cambia mai
1: sono i miei problemi.
0: Sono problemi di Raff, tipo che ne so, che ha mal di gola, la voce bassa.
1: Io sono coerente con me stesso. Ho terminato Daddy Kiss
0: con poca voce.
1: Con poca voce e ho iniziato, inizio Daddy Kiss senza voce.
0: Allora io saluto tutti quelli che si sono ripresi anche loro in generale dalle vacanze, che ancora non si sono ripresi, e iniziamo

0: Bravo.
1: Assolutamente, perché magari anche loro sono tornati alle vacanze.
0: Bentornata Eliana, bentornata Ciccio, bentornato alla Doc, bentornato Teo.
1: Fammi salutare anche quelli che in vacanza ci vanno adesso e iniziamo a

0: Bruno Mars, Oh My Soul, su Radio Kiss Kiss, 14 e 4 minuti in questo lunedì 31 agosto, che per molti, sì, devo dire, è un giorno ancora di vacanza, no? Per altri invece è un giorno di rientro.
1: Vabbè, considera che oggi è 31 agosto.
0: Non ho capito.
1: Considera che oggi è 31 agosto.
0: Esatto.
1: Domani sarà 32 di agosto.
0: Sì.
1: Dopodomani 33 di agosto. Bentornato da Nico, da Elena, da Maria, da Albi.
0: Sì, sì. Da, gli ultimi non sono arrivati.
1: Ho preso troppo freddo ieri sera.
0: Ecco, quindi adesso io vorrei anche salutare tutti quelli che sono tornati al lavoro e che hanno rivisto i propri colleghi, un
1: mamma
0: po' come
1: mia,
0: abbiamo fatto noi. Salutiamo Anna Chiara Mansino in redazione.
1: Anna Chiara, ho visto nelle tue storie in Instagram più culo
0: che mare.
1: No, che cosa è successo?
0: È stata al mare, però insomma.
1: Se andate sul profilo di Anna Chiara Mansino.
0: Sì, sì, è solo qui. Vabbè, non
1: vedete solo qui.
0: Cioè, non mi vorrei soffermare
1: su
0: questo.
1: La verità.
0: Beh, certo. Saluto Pasquale Spiderman Viola, che ancora non avevamo salutato in regia.
1: Non ho visto niente su Instagram, Pasquale, perché poi oggi c'è questa cattiva abitudine che se tu pubblichi sui social significa che hai fatto qualcosa.
0: Esatto.
1: Ma se non pubblichi niente significa che non sei partito. Allora, Pasquale, tu che non hai pubblicato niente, cosa hai fatto?
0: Lui è andato a Tropea, ha mangiato la cipolla di Tropea.
1: Ah, cipolla tropeana.
0: Si
1: sente, infatti.
0: Si sente, che l'hai mangiata stamattina. E poi, Rafa, facciamo anche un grande in bocca al lupo a Paolo e Lucilla, che hanno iniziato questa nuova avventura.
1: Chi?
0: Paolo e Lucilla.
1: Chi?
0: Io so che tu non sai i nomi dei colleghi, perché in generale non ti ricordi.
1: Lucilla dei Corrieri.
0: I nomi di nessuno.
1: E Paolo ex Corriere.
0: Esatto.
1: Mamma mia.
0: Fanno il programma prima di noi, quindi ci danno il
1: cambio. Alfio e Ciro, quindi.
0: No, c'è Alfio e Ciro dopo di noi.
1: Sono stati lì.
0: No, stanno dopo di noi.
1: Ah,
0: no. Dai, musica più bella, questa è Radio Kiss Kiss, anche sul 158.

0: Sì, ho capito, ma se domani è il 32 di agosto, poi il 33 di agosto, io quando è che vado in ferie? Che dovrei andare in ferie il 3 di settembre?
1: No!
0: Che spesso a tutti.
1: Hai ragione, perché ci sono tantissime persone che devono ancora andare in vacanza
2: certo,
1: settembre, che non so se sono quelli più fortunati o quelli meno fortunati.
2: Pure quelli che fanno il lavoro stagionale e poi vanno in vacanza a ottobre.
1: Sicuramente è poco fortunato quel ragazzo che ha subito quella mossa di...
2: Esatto, perché... Taekwondo, perché prima stavamo parlando di colleghi? Perché è uscita questa notizia ad Asti in Piemonte, un collega a un altro collega, sembra l'inizio di una barzelletta, gli fa: vuoi vedere come ho imparato delle mosse nuove a Taekwondo?
1: Sì.
2: Sì, vieni qua, boom, boom, boom. Gli fa davvero male.
1: L'ho sentita questa.
2: Che il collega che subisce i calci. Esatto, perché il Taekwondo Raf, ti ricordo che quello con i calci, no? Lo sai?
1: Sì, sì, sì.
2: Perfetto, sì.
1: È quello che puoi dare anche le testate.
2: No, le testate non mi pare.
1: Non si possono dare.
2: Solo calci. Comunque, subisce una serie di calci, quindi di violenze, che lo porta in tribunale, lo denuncia. Sì. Il tribunale dà ragione a chi ha subito, ovviamente, i calci e queste mosse di Taekwondo, che addirittura l'azienda l'ha dovuto licenziare perché tutto questo, erano due operai di una fabbrica, tutto questo è successo proprio sul luogo di lavoro.
1: Cosa abbiamo imparato da questa storia? Che è importante non picchiare i colleghi.
2: mi sembra ovvio. Quindi oggi potremmo anche navigare in, diciamo, in acque di, fra colleghi, fra una colleganza potremmo.
1: Basta che queste acque sono pulite, perché il bagno al mare con l'acqua sporca...

0: 14:17, lunedì 31 agosto, per molti un ritorno al lavoro. Abbiamo parlato di colleghi, di quello che è successo ad Asti, di questi due colleghi. Uno ha subito dei calci di taekwondo, l'altro l'ha portato in tribunale.
1: E quindi che cosa chiediamo ai nostri ascoltatori?
0: Dedichiamo la puntata sia ai colleghi, chiedendovi proprio una frase che sentite più spesso dal vostro collega.
1: Magari anche una frase che dite voi spesso al lavoro, perché sarete sempre il collega di qualcun altro. Cioè,
0: per esempio,
1: tu sei mio amico, ok, però sei anche il mio collega. Certo. E io sono tuo fratello.
0: Giusto? Non ho capito la...
1: Siamo tutti colleghi di qualcun altro.
0: Certo, siamo tutti colleghi di qualcun altro. Ma c'è una frase che dice sempre il vostro collega, comunque, che ne so, un modo di dire, qualcosa che sentite spesso che potete riportare alla radio, proprio perché vogliamo dedicare la puntata ai colleghi.
1: Oggi non ce la posso fare.
0: Questa è una frase che dici spesso.
1: A che ora finiamo oggi?
0: No, perché tu sai a che ora finiamo, ma una frase che per esempio tu dici è...
1: Facciamo una pausa?
0: No, una frase che dice Raff, sì, è... Dopo mi accompagni in farmacia.
1: Sì,
0: è
1: fissa,
0: una frase
1: fissa,
0: che...
1: fissa.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Io ho capito questa estate, poi ne parleremo, che sì, la farmacia è la mia casa. Voglio salutare tutte le farmacie d'Italia. Certo. Spero di incontrarvi tutti quanti, perché siete la mia casa.
0: Farmacisti d'Italia. Dai, allora, una frase che sentite più spesso da un vostro collega.
1: Io oggi sono distrutto.
0: O anche magari una frase che voi dite sempre, che il vostro collega sottolinea proprio perché la dite sempre.
1: Chiamiamo il caffè?
0: Per esempio. 347-490-0042, messaggi scritti oppure note vocali.
1: Non vedo l'ora che sia venerdì.

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: Kiss Kiss.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici!
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Kiss Kiss.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
9: No, no, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su Decathlon.it.
11: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Tenove con Merck and Cremond, Serena Brancale e The Colors su Radio Kiss Kiss, 14:26, oggi puntata di Dedichis, appunto dedicata ai colleghi.
1: Cosa facciamo dopo la radio?
0: Questa pure una frase che si dice spesso, proprio perché vi abbiamo chiesto una frase che sentite spesso dire da un vostro collega.
1: Quando cambiamo lavoro.
2: Ciao, Zoyer da Cuneo, detto Zippo dagli amici.
0: Zippo,
2: niente,
0: Zippo.
2: Io dico sempre ai miei colleghi, occhio che il capo sta girando, fate attenzione. Poi in più volevo anche precisare che sentivo prima il discorso dell'operaio che ha colpito l'altro operaio.
0: Esatto,
2: era
0: sì.
2: Proprio qua in zona vicino a noi, sì. A Cuneo. Ciao a tutti,
0: perfetto,
2: kiss,
0: quindi,
2: a
0: vedi,
2: te, ciao, ciao.
0: Noi raccontiamo sempre a volte notizie che succedono, e per noi intendo in generale i media, no? Che succedono dall'altra parte del mondo, invece a volte succedono anche cose clamorose vicino casa.
1: Lui fa parte dei colleghi buoni, perché in un'azienda c'è il collega buono e il collega cattivo.
0: Sì.
1: Collega buono che avvisa gli altri colleghi in generale che sia buono o cattivo e dice: oh, ragazzi, state attenti, c'è il capo. Non dimentichiamoci che nelle aziende c'è anche il collega lecchino che ama il capo,
0: che avrà anche una frase da dire, chissà se ne arrivano o se ne sono arrivate,
1: e che mette in cattiva luce altri colleghi.
3: La frase che sento più spesso dal mio collega: non ce la faccio più,
0: quattro anni
3: e me ne vado in pensione.
0: Sì, certo, per quelli vicino.
1: Pure io sto dicendo questa cosa della pensione. Il problema è che secondo me noi la pensione non la vedremo mai.
4: Hai fatto la dieta?
1: No, non l'ho fatta la dieta, ti dico la verità, quest'estate, e mi sento un ciccio bomba, mi sento cioè mi sento proprio triste, no. Mi sento un fat man, si dice in America, sai.
0: Sì, perché sei americano. Dimenticavo. No, non so se questa ascoltatrice che ha detto la frase sulla dieta, se è una frase che dice lei o sente dire dalla collega, ma se comunque fanno un lavoro che non c'entra nulla con la nutrizione.
1: Quando qualcuno comunque ci chiede hai fatto la dieta, la risposta migliore è sempre fatti...
0: Perfetto,
5: ragazzi, solita frase, quello non capisce un ca, ma lo diciamo, però insomma.
0: Però è
1: lo
0: una
1: pensiamo
0: frase che sentiamo dire in generale anche dai colleghi.

0: Una di quelle canzoni che ha un po' sorpreso l'estate 2026, Gold Old Days su Radio Kiss Kiss. Abbiamo anche al telefono Tommaso, puntata dedicata ai colleghi, ma soprattutto alle frasi che noi diciamo che dicono i colleghi spesso.
1: Tommy, pronto?
2: Ciao Mark e Raffa, bentornati.
0: Grande, grazie.
1: Bentornato anche te alla radio, che bello essere tornati a casa. La radio ci è mancata veramente tanto, così come è mancata la mia voce, come ben senti. Ma baldo alle ciaci, cialto alle bambo e bambo alle bimbe. Volevo sapere una cosa, quale frase ripete spesso il tuo collega?
2: No, allora sono io che ripeto sempre al mio collega: andiamo a casa.
0: Diciamo una di quelle frasi che si dicono spesso. Voi fate un lavoro su...
1: Non sarà l'unico, Marco.
0: Certo, voi fate un lavoro su turni oppure avete sempre lo stesso turno del tuo collega?
2: No, noi siamo impiegati, lavoriamo in ufficio da l'otto e mezzo, insomma, al pomeriggio, a metà pomeriggio, e appena lo vedo la mattina all'otto e mezzo andiamo a casa.
0: Ah, quindi voi proprio appena entrate subito andiamo a casa?
2: Sì. Ci siamo rotti proprio.
0: Ah, ok, tipo un rito per iniziare meglio la giornata.
2: Sì, esatto.
0: Ok,
2: esatto.
0: E di cosa vi occupate in questo ufficio?
2: Noi facciamo progettazione illuminotecnica.
0: Perdonami perché non ho proprio capito.
1: Presentazione?
2: Noi facciamo i progettisti illuminotecnici.
0: Ah, luminotecnici. Illuminami un po', Raff, luminotecnico. Vabbè, una battuta, chiaramente non potevo.
1: Penso abbia attaccato per la tristezza di questa battuta.
0: No, c'è. Tommy.
1: Questa tristezza di battuta. Sei una merda, Marco.
2: Ecco, perfetto.
0: Andiamo a casa?
2: Andiamo a casa, io andrei a casa.
0: A che ora finisci? Scusami.
2: Alle 17:30.
0: Vabbè, dai, un altro tre ore siamo
1: altre
0: a casa.
1: Tre ore. Ce la farai.
2: Se andiamo a casa non se ne accorge nessuno, comunque sia, cioè.
0: A noi qualcuno se ne accorge, a te forse.
1: Vorrei fare il tuo lavoro allora.
0: Non lo so. Ciao Tommy, grazie, un abbraccio.
2: Ciao a voi.
0: Ciao.
3: Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: Ed Sheeran, sì. Ti sei mai sentito selvaggio nella tua vita?
1: Ogni giorno.
0: Ah no, cioè, perché questa canzone tratta proprio di questo, cioè sentirsi un po' selvaggio.
1: Ah, che sai, che non è una parolaccia.
0: No, è il nome del gruppo e la canzone è Animal.

0: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Kiss, kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Yes, yes. Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezioni da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Tutti, siamo Marco e Raff, questa è Radio Kiss Kiss e questa è la frase un po' che vi abbiamo chiesto di non continuare ma anche di dirci, no, qui alla radio, proprio perché stiamo dedicando la puntata di oggi a questo.
1: Che cosa è successo? So che volevi darmi una notizia, dare una notizia qui alla radio, volevi condividere una notizia con i nostri ascoltatori.
0: Perché ne stavo parlando qui fuori onda con il gruppo di Kiss e ve la diamo anche in diretta, perché sì, vi abbiamo chiesto una frase che voi dite al vostro collega, a volte ci sono anche degli atteggiamenti o delle azioni, no, buffe che fanno i colleghi. È il caso di questo cameriere, è successo in Inghilterra, il video di un po' di tempo fa andò virale, era un grande appassionato di danza classica. Lui mentre proprio ballava, perché balla in generale, ma mentre portava i vassoi
1: facendo danza classica,
0: ballava.
1: Un cretino.
0: No, beh, però sai, tu fai magari una mossa col vassoio in mano.
1: Un cretino.
0: E non succede nulla.
1: Lo fai il cameriere, nel poi frattempo fai una mossa di danza classica.
0: Nel frattempo abbiamo cosa un po' sei? Creato, cioè, l'atmosfera di danza classica.
1: Al cameriere devi fare il cameriere, non devi far cadere le cose.
0: Che cosa ha fatto? Visto un po' che al pubblico piaceva, no?
1: Sì.
0: Perché era una specie di show nello show.
1: Sì.
0: Lui si è gasato.
1: Ok.
0: Ha preso la comanda piena di cappuccini.
1: Ha detto adesso faccio la cosa che entra nella storia.
0: Ha messo i cappuccini sul vassoio.
1: Sì.
0: È andato a fare una pirouette.
1: E cosa è successo?
0: Sono caduti tutti i cappuccini.
1: E allora, quando io dico che è un cretino, oggettivamente.
0: Ma ovviamente tutti a ridere. Cioè,
1: ho ragione.
0: È stato lo spettacolo nello spettacolo dello spettacolo.
1: Vabbè, non bisogna mai giudicare.
0: No, certo.
1: Gli artisti sono così, sono imprevedibili.

Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: il videomaker di Dua Lipa.
1: Ok, no, sì, perché lei ha detto praticamente i luoghi preferiti in Italia.
0: Gliel'ho detto io di dire Napoli al primo posto.
1: Ha detto la pizza a Napoli, l'aperitivo a Milano, sì. E ha detto che Pompei gli è piaciuta un sacco.
0: Lo so.
1: Palermo, dove si è anche sposata, insomma.

0: che pezzo. 1979, Michael Jackson, ovviamente, questa era Off the Wall. In punto, spacchiamo il minuto, speriamo di spaccare solo quello, nella prima puntata della settima stagione di Daddy Kiss, perché iniziamo oggi in questo 31 di agosto.
1: Scusa, ma se è la settima stagione di Daddy Kiss, significa che noi siamo vecchi?
0: No.
1: Però sono che sette anni che ci troviamo all'interno,
0: capito,
1: di questa
0: azienda. Abbiamo appena fatto 30 anni, dammi il tempo di godermi i
1: domani 30 parliamo anni. Dei 30 anni, da scoprire che no, cosa facevano gli ascoltatori.
0: Domani nel caso ne parliamo. Anachera Mansino in redazione, wow. Pasquale Spadman, Viola in regia.
1: Scemo.
0: Noi siamo Marco e Raff. Ti ha detto così perché magari è una frase tipica che si dice ai colleghi.
1: Scemo.
0: Stiamo dedicando la puntata proprio a questo.

0: che cos'è?
1: Basta il tempo di un fiore.
2: Sempre un canto d'amore, che è la prima canzone di questa seconda ora su Radio Kiss Kiss.
3: L'ho ascoltata tantissimo questa canzone. Dovete sapere
2: in estate,
3: che sì, anche in America suona tantissimo canto d'amore.
2: È vero, perché tu sei stato negli States.
3: You know, my brother went to America.
2: Non hai detto
3: I'm a
2: nulla.
3: Philly boy, no?
2: Ah, Philly boy.
3: Miss my Philly home.
2: Sei un ragazzo di Philadelphia.
3: Cosa ho capito dell'America?
2: Come Will Smith.
3: Cosa ho capito dell'America?
2: Cosa?
3: Che si mangiano hot dog ogni 5 minuti.
2: Vabbè, dai, street food.
3: Ci sono tanti topi a New York.
2: Come nei film.
3: Tanta gente.
2: Poi?
3: E soprattutto che c'è l'aria condizionata ovunque. Questo è il motivo della mia voce.
2: Perfetto. Senti, ma hai conosciuto colleghi americani, visto che oggi stiamo parlando di colleghi nel programma di oggi?
3: Sì, io provavo anche a parlare inglese.
2: Certo.
3: Solo che l'inglese non mi capiva.
2: Ah, ho capito.
3: E io dicevo, bro, ma you from America? What's your problem if you don't understand me?
2: No, chiaro.

0: Hai detto bene, ci ricorda ovviamente il 2006, come giusto che sia, speriamo. Io. Di qualificarci.
1: Non ho detto niente, non ho voce, come faccio?
0: Hai detto prima di questo pezzo che insomma suonasse qui.
1: Sono stato io a dirlo.
0: Seven Nation Army.
1: Scusami, che questa estate è stata così lunga e così bella, un mese di vacanza, che oggi quasi quasi non ero pronto a tornare a lavorare.
0: Lo so, come molti immagino. Seven Nation Army, per tutti, popo, abbiamo Ele al telefono.
1: Popo, pronto.
2: Pronto, ciao.
0: Ciao, Ele, come andiamo?
2: Va bene, dai.
0: Perfetto.
2: La mia estate è molto lunga perché non ho mai smesso di lavorare, però arriverà anche per me.
0: Perfetto, giusto. Allora ti facciamo un grande, non in bocca al lupo, ma una grande buona vacanza per quando ci andrai.
1: La
0: diciamo così.
1: Ecco, le ragazze grazie. Le meritano tutti quanti.
0: Senti, Ele, visto che oggi stiamo dedicando la puntata alle frasi che diciamo noi, ai nostri colleghi, o comunque che i colleghi ci dicono in generale ai colleghi, sappiamo che Anna Chiara ci dice dalla redazione che tu volevi dirci una cosa in particolare.
2: Sì, noi abbiamo il nostro rito, la nostra frase doc che usiamo il giorno prima del giorno di chiusura. Noi siamo un ristorante e prima del giorno di chiusura noi facciamo ad Annalisa e cantiamo e domani non lavoro quindi
3: ce ne stiamo
0: distesi
2: vai Ele i francesi togliamo anche di ieri
0: vai Ele, vai tu Ele.
2: Vorrei, non dovrei dirti che ho visto
1: Senti,
2: lei
1: Ele,
2: che guarda lui.
1: Dici una cosa.

0: Tu lavori in un ristorante, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Com'è
1: sì.
0: lavorare in un ristorante, avere a che fare con i clienti?
1: Ah,
2: ecco, guarda, questo
1: questa. Come dice Annalisa,
2: ce ne stiamo distesi.
0: Come si dice, lavoro che fai, gente che trovi.
1: Sì, non sono tutti uguali, però tanti sono dei clienti difficili e quando capita.
2: Sì, sì, no, non so se si dice così, Raff. Però in ogni caso.
0: Ristorante che vai, problemi che trovi.
1: No, esatto, esatto, così, no? Vabbè,
2: comunque. Ele, grazie. Dove si trova il ristorante? Dai.
1: Siamo sul ramo del lago di Como, la parte di Lecco.
2: Quel ramo del lago di Como,
0: vicino Castel di Sangro,
2: esatto.
0: Bellissimo.
2: No, no, no. Quel ramo
1: sì, perché
2: del lago
1: guai
2: di...
1: dire lago di Lecco, guai.
0: No,
1: il lago di Como è il ramo di Lecco.
2: Perfetto, vabbè. Perfetto. E allora grazie e viva il ristorante che si chiama. Dai, lo puoi dire il nome?
1: Sì, Locanda di Monza.
2: Locanda di Monza, bene.
0: Tutti alla Locanda di Monza, se dite che ascoltate Radio Kiss Kiss, vi offrono il cibo. Ciao!
1: Sì, grande,
2: ciao, un abbraccio.
1: Ciao.
3: Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: La parola che dice tutti i giorni un mio collega in ufficio, che è diventato anche il mio sfottò e di tutti quanti gli altri. Perché abbiamo un collega che si chiama Biagio e quest'altro collega, un omone grosso con un vocione, tutti i giorni lo chiama Bia.
1: Bellissimo.
2: Io pensavo fosse tipo una di quelle frasi.
1: No, invece no.
2: Una di quelle cose tipo, non so, tipo svegliati, e invece no, è semplicemente l'abbreviazione di Biagio.
1: Sembra tipo quando segna la squadra nel tuo cuore e tu fai via.
2: Pure sì, quando fai un'esultanza così. E invece una frase tipica, che poi non è una frase ma è una parola, di Mario, un nostro ascoltatore, che ci scrive su WhatsApp, è caffè. Beh, io immagino in tutti i luoghi di lavoro
1: caffè,
2: che chiaramente non sono bar, ma oddio, anche nei bar, perché anche tu al bar dirai al tuo collega: oh, mi fai un caffè? Oppure caffè.
3: Ciao Marco, ciao Raf, ciao. Sono Giussi dalla Calabria. Io una frase che dico sempre ai miei colleghi è forza e coraggio. Buona giornata e bentornati.
1: Grazie, guarda, ci vuole forza e coraggio soprattutto in questo momento. Guarda l'aria condizionata che cosa mi ha fatto. Mi ha abbassato tutta quanta la voce, ma devo assolutamente prendere un provvedimento. Quindi se c'è qualcuno che mi può anche dare un consiglio per tutelare la mia voce, io voglio accettarlo.
2: Allora Raf, c'è una frase di Mattia che io però non so se posso leggere alla radio, quindi fai una cosa, vieni un attimo vicino a me, i nostri ascoltatori capiranno. Ora Raf sta leggendo questa frase, ora secondo te la possiamo leggere anche in radio? Evitiamo di leggere, perché è simpatica, parla di animali, elefanti, galline, una frase che loro dicono, non so se
1: come... E anche la vasellina ho letto.
2: Esatto.
1: Che la vasellina con gli animali.
2: Perché tutto... Vabbè, evitiamo di leggerla, va. Frasi che dite più spesso al lavoro o che comunque il vostro collega dice più spesso al lavoro. Se vi va, messaggio scritto vocale al 347 490 0042.
1: Raffaele, stato zitto, va bene, subito. Ecco qua.

0: Ti schissa a te, che sei un maestro della procrastinazione. Sbrigherai quella commissione magari domani. Chi schissa a te, che lo sai, un po' devi farti perdonare. E le comprerai un bel mazzo di fiori. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito. Kiss, kiss.
1: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
2: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss Kiss.

0: Possiamo dire vai, canzone dell'estate, no? Ci ha fatto sì girare la testa come il titolo, ma anche il bacino, le gambe, i piedi, un movimento sexy.
1: E poi ho sentito Paolo Franceschini tante volte che l'ha annunciata e disannunciata questa canzone. Credo che sia anche svenuta una volta in diretta, mi confermi Pasquale?
0: Probabile, sì, no? Sì, perché è stato quest'estate in diretta e ora è iniziato il programma nuovo con Lucilla.
1: Mica la guardia di finanza, no?
0: No, è Giulia, Giulia è una nostra ascoltatrice. Pronto?
2: Ciao, pronto, eccoci.
0: Eccola.
2: Qui.
0: Ciao Giulia, come va? Anche tu oggi hai ripreso?
2: Sì, ma io veramente da un pochino di più perché gli americani non sanno quel concetto di vacanza costana.
1: Perché americani?
2: Io lavoro per una compagnia americana, nel campo della musica tra l'altro, il copyright.
0: Di cosa ti occupi? Il copyright, bellissimo.
1: Wow, nice to meet you.
0: E c'entra, Giulia italiana.
1: No, I know, but I went in America this year.
0: Ma non c'entra niente.
1: I went to Philadelphia.
0: Lavora in Italia, la compagnia è americana, ma lei lavora in Italia.
1: Ma comunque penso conosci l'inglese.
0: Vabbè, certo, fa un po' e un po'. Senti cara Giulia, visto che oggi proprio stiamo dedicando la puntata ai colleghi, quello che diciamo al lavoro, magari ai nostri colleghi o quello che ci dicono, tra le due cosa ci volevi dire tu?
2: Guarda, io ho il mio capo che è texano e tra gli altri lavori che ho fatto per lui gli ho anche insegnato un po' a parlare italiano, no? Ah. E lui mi ha chiesto subito, voleva sapere la traduzione della frase in inglese always something, che in Italia io gliel'ho tradotta, diciamo, alla ce n'è sempre una, perché lui comunque da quando è arrivato in Italia ha questo shock culturale che in Italia per lavorare ce n'è sempre una.
0: Vero?
2: Noi lo diciamo un po'... A Roma si dice mai una gioia, ecco.
0: Always sì, sì. Something.
1: Ti devo fare una domanda. Lui ha riscontrato tante diversità culturali tra l'Italia e l'America?
2: Diverse, specialmente nel campo della burocrazia, ecco, quella è un po' la cosa che lo fa penare, che ci fa penare di più. Un saluto ai nostri colleghi che si occupano di copyright, che sanno di cosa parlo.
0: Certo, fai bene a salutarli come noi salutiamo te.
1: Anche agli amici del copriletto è importante salutarli.
0: Mamma mia, ste battute da scuole medie.
1: No, le battute.
0: No, per chiudere, ha imparato anche a gesticolare il tuo capo?
2: Sai, assolutamente sì.
0: Perché in Italia gesticoliamo sempre.
1: E allora
0: le cose.
1: È un vero italiano.
0: Adesso sì,
2: adesso
0: non più.
2: Ogni tanto dice anche AO. Che è proprio...
0: Perché a Roma si dice spesso, certo.
1: Dai,
0: Giulia, grazie. Kiss kiss a te, un abbraccio.
1: Ciao.
2: Kiss kiss a tutti.
0: Ciao.

0: Allora ragazzi, Francesco, sì, da Palermo. Ciao, una frase che dico sempre io da Palermo. La spa o la vacca, che ne dite?
1: Non l'abbiamo capita, scusami Pasquale dalla regia, ce le puoi rimettere? Cioè ci puoi rimettere?
2: O la spalla?
0: Dico sempre io o la spa o la vacca.
1: Ah,
0: che
1: o
0: ne
1: la
0: dite?
1: Spa o la vacca.
2: Ma io ho capito, la spalla vacca.
1: Quella è o la va o la spacca. Cioè, capito? E lui forse l'ha un po' unite. O la spa o la va. Cioè, vabbè. Comunque un gioco di parole tutto suo, visto che oggi
2: è da dire ai colleghi.
1: Esatto, è dedicata a questo. Ma tu sai che, e lo dico ovviamente anche ai nostri ascoltatori, sapete che...
2: Ma che dici, davvero?
1: Ancora non l'ho detto.
2: No, vabbè.
1: Allora, no, fammelo dire. In ufficio, solitamente, sai, prendiamo l'ufficio come luogo di lavoro.
2: Sì.
1: Oltre il 40% degli infortuni registrati sono sfide tra colleghi. Esempio, braccio di ferro, sfida di trazioni, flessioni, che ne so.
2: Tutte cose che non mi appartengono.
1: Cose un po' bizzarre, che ne so, gli squat, chi salta più in alto, cose un po' così. Quindi tu dici, vabbè, chiaro, l'infortunio sul lavoro può
2: secondo
1: succedere,
2: te,
1: scivoli. Però a volte anche perché
2: secondo
1: hai fatto
2: te,
1: una sfida col collega.
2: Gli amici che seguono la radio, o ci guardano sul 158,
1: sì,
2: anche loro,
1: sì,
2: giocano così con i propri,
1: no,
2: colleghi.
1: Ma per forza, scusa.
2: Ma è una cosa più da uomo.
1: Non so se anche le donne, in effetti, però sicuramente noi uomini, un braccio di ferro, un tiro.
2: Noi uomini siamo cretini, siamo un po' più cretini.
1: Ecco qua subito.
2: Ma è la
1: di tutta l'erba un fascio. No, magari non tutti i giochi pericolosi, ma sicuramente un centra il cestino lo facciamo.
2: Una volta Marco ed io, per giocare alla radio.
1: Che ridi, ancora l'hai detto.
2: Io dissi, guarda, faccio Beckham, lanciai la scarpa.
1: Ah, sì, sì,
2: gli,
1: sì,
2: arrivo,
1: sì,
2: in faccia a Marco.
1: Confermo, per fortuna. Per fortuna era fuori,
2: sì,
1: onda. Per fortuna. Però confermo che era così.
2: Sì.
1: Scusami.

0: mio collega facciamo spesso tiri da lontano con palle fatte di fogli di carta.
1: Ecco.
0: Per esempio, sì, questa è una di quelle sfide che si fa.
1: Cosa
0: al
1: fai
0: lavoro.
1: Al lavoro? Faccio le palle di fogli di carta.
0: Ecco qua. Kamrad su Radio Kiss Kiss con questa nuova dal titolo Love Sober.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
0: Kiss Kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley

0: Pallavolo. Ultimo appuntamento dal 4 al 6 settembre a Caorle per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
1: Kiss Kiss. Ah.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
4: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
5: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
4: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Yes, yes.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
7: Kiss Kiss.
8: So

0: ci posso credere.
1: 15:46, più o meno lo facciamo a quest'ora qui, l'ultimo quarto d'ora di Daddy Kiss. Vi diamo un indizio su una parola e su un numero che compongono la password del giorno.
0: Vai, vai, vai.
1: Il più il veloce che indovina, il più veloce appunto, si porta a casa i nostri gadget.
0: La parola di oggi
1: la potete trovare su una scrivania. Il numero invece sono le ore di una classica giornata d'ufficio, mettiamola così, compresa la pausa pranzo. Quindi mettiamo un orario medio, 19, tipico 19, di un lavoratore.
0: 18.
1: Le ore di una classica giornata d'ufficio, compresa la pausa pranzo.
0: E io vorrei anche darti, cioè dire qualcosa.
1: In Italia mediamente un lavoratore quante ore?
0: 8.
1: Però ho detto anche compresa la pausa pranzo. Ora è chiaro che non è uguale 12. Per tutti. No. Belle però, tre ore di pausa pranzo.
0: Vabbè.
1: Va bene, dai, allora appunto la parola la trovate su una scrivania, il numero ve l'abbiamo già ripetuto. Qual è la password di oggi che vi fa vincere i nostri gadget? Risposte al 347 490 0042.
2: Password: una parola, un numero, 1000 tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: amici su Radio Kiss Kiss, 15:52, siamo nel centro, nel bel mezzo della password, perché abbiamo detto che la parola la potete trovare su una scrivania e devo dire ci sono un po' di cose sulla scrivania.
1: Tante.
0: Il numero, le ore di una classica giornata di ufficio
1: e quindi?
0: Se comprendiamo anche la pausa pranzo.
1: E quindi qual è la password di oggi?
2: Computer 9.
3: Vero? Accesso negato.
1: No.
0: Ormai su tutte le scrivanie c'è un computer, ma non è.
4: Temperamatite 9.
3: Accesso negato.
1: È vicino al temperamatite.
5: Ciao ragazzi, la password di oggi è tappetino del mouse 8.
3: Accesso
0: vabbè, pure
3: negato.
0: Quello c'è esatto. Sempre.
1: Ma la password di oggi qual è?
0: Questa qua.
1: Perché?
0: Retino.
1: È vicino allora.
0: Lo so che è vicino.
1: La
0: però...
1: password di oggi è vicino alle penne.
6: Pillatrice 9.
1: No.
3: Accesso negato.
0: Anche quella si
1: è
0: trova
1: sulla
0: spesso.
1: Scrivania.
0: Su una scrivania. Però non.
1: Cioè.
6: Matita 9.
0: Vedi, giustamente. Accesso negato. Hai detto vicino al temperamatite, quindi qualcuno ha pensato matita, ma non è.
1: Se non è un foglio, se non è un pezzo di carta.
0: Se sono rose.
1: Se non è un foglio. Che cos'altro può essere?
7: 9 astuccio.
3: Accesso
0: non è
3: negato.
0: Astuccio.
1: No.
0: È... Cioè. Aspetta che suona il telefono, quindi vuol dire che probabilmente qualcuno ha indovinato. Sentiamo chi c'è. Pronto?
8: Pronto?
0: Come ti chiami?
8: Ciao, Tiziana da Messina.
0: Grande, ciao. Tiziana da Messina. La password di oggi è?
1: È?
8: Block Notice 9.
0: Ah sì! Abbiamo pensato a una cosa un pochino più, non difficile, ma che non ti viene proprio subito in mente, no?
1: Se al telefono
0: Tiziana,
1: qualcun altro.
0: Devi passare un attimo la voce.
1: Ma come se
0: della
1: telefono
0: radio.
1: Con qualcun altro.
0: Se tu senti
8: no,
0: noi,
8: no, io sono qua.
0: Poi senti la radio, non senti nulla. Senti, grazie mille, vuoi salutare qualcuno?
8: Sì, voglio salutare la mia mamma, Carla.
0: Ah, come no, la salutiamo anche noi.
1: Come si chiama? Darla?
8: Carolina.
1: Ah,
0: Carolina, quanti anni ha la tua mamma Carolina, Chiara?
8: 78.
0: Lo sapevo.
9: Il mio.
0: Perfetto. Però scusa, 78 non è un po' tanto?
1: Ha maggior ragione.
0: Vabbè.
1: È navigata.
0: Ciao, un abbraccio.
8: La mia mamma è giovane. Grazie ragazzi, siete fantastici.
0: Grazie mille, ciao Tiziana.

0: ci sentiamo domani. Aveva 78 anni la mamma di questa ascoltatrice a cui ha dedicato la vittoria della password.
1: Peccato che non l'ho conosciuta prima.
0: Invece 74 75 è il titolo della canzone che stiamo per mettere dal 1993. Cioè Rafsen è proprio già andato, incredibile come si sente ancora in vacanza.

0: aspetta. Sa, prova. Ok, pare che tutto funzioni. Tra poco cominciano i corrieri, vai.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti. Livelli di temperatura a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!

0: Ma dove siete stati?
1: Ma tutto cosa?
0: Mi siete mancati tutti.
1: Signori, buon pomeriggio, Corriere di Chischi, Salfi e Ciro. Io vorrei dire più carichi che mai, però non lo so.
0: Perché... Io vorrei.
1: Ciro è carico,
0: Ciro
1: è carico.
0: Sono calderino, signori.
1: Signori,
0: sono carico per questa mezz'ora, poi non lo so.
1: Salutiamo Pasquale Viola lì in regia.
0: Devo dire questa cosa, io mi dimentico i nomi. Se non li vedo per un mese, non so. Beh, sigla, abbiamo la sigla.

0: Anna, brava, bellissimo questo pezzo, però con calma
1: è
0: perché...
1: vero, no ragazzi, veramente, perché qua dobbiamo prendere ancora le misure, non
0: sì.
1: abbiamo capito io, allora io devi sapere che ogni volta che torno dalle vacanze
0: sì.
1: ho difficoltà con le password a mettere qua delle cose per i messaggi.
0: Io pensavo con le parole anche.
1: Ho difficoltà con le parole, non te lo dico proprio, con
0: figura.
1: I tasti, non so qual è il tasto che dobbiamo prendere, non conosco la gente.
0: Posso approfittare?
1: Quello di fronte a noi come si chiama?
0: Si chiama Pasquale Viola. Posso approfittare perché c'è Ugo, il nostro capo.